0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Questa Radio Company suona Botta 90 la mattina presto, anche il sabato, con Mauro Tonello che parla in questo istante, e Sale Sale non fa male per Human Groove, Your Brain is Mine. Subito dopo il grande vocalist degli anni 90, Tony Bruno, protagonista delle One Night intitolate X Groove, e troveremo proprio X Groove con Mr. Joe Tivanelli.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Ed la Ice Groove con la voce di Tony Bruno, Human Groove con Your Brain Is Mine. Ora arriva lei, Tamika Starr, progetto di Living Joy con Follow the River, subito dopo Tony Braxton dagli States con Young Brain My Heart e Remixa.

0: Braveheart, la mix di Tony Braxton e Living Joy, a chiudere questa traccia di Botta 90 e tra un po' Everything But a Girl.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: Mauro Tonello il sabato ed ora Everybody Girl, la bellissima Round, e subito dopo The Heartist e la loro Belo Orizzonti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: pseudonimo di The Hottest si celava il grande mitico Claudio Coccoluto, e questa era Bello Orizzonti, e prima ancora di Anti Barrigal Car Wrong, e chiudo la puntata di Botta 90 di questo sabato mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, lasciamo come sempre insieme a Michele J. Noi ci sentiamo questa sera a partire dalle ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Radio Company.
2: Amici, buongiorno, benvenuti, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, come sempre a quest'ora pronta a tenervi compagnia con lo sfigometro. Qualche minuto giusto per capire che tipo di giornata ci aspetta. Fermi qui, tra pochissimo su Radio Company si parte con l'Ariete. Nel frattempo, ovviamente, nel caso in cui doveste scendere dalla macchina o non riusciste a sentire il vostro segno, io vi ricordo sempre: scaricate l'app, perché potete ascoltarci dappertutto, quindi non solo in auto ma anche in un secondo momento, perché c'è sempre poi la versione podcast dello sfigometro. Quindi fermi.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta e questo è lo Sfigometro Ariete, partiamo da voi. Recuperate un po' di energia questo weekend, fate qualcosa di divertente, coinvolgete gli altri che questa settimana siete stati un macigno da sopportare. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%. Toro, vi diamo un consiglio saggio, non perdete tempo con chi non ha voglia di stare con voi, fregatevene e trovatevi nuovi amici. Sfigometro meno 14 e rotometro 58%. Gemelli, oggi giornata di lavoretti in casa, siete stati talmente pieni di cose da fare in questi giorni che vi siete dimenticati quanto è bello stare a casa a non fare nulla. Sfigometro meno 18 e rotometro 89%.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Cancro, è il vostro turno, buongiorno, tocca a voi, la luna è decisamente serena, state bene, tirate quindi un sospiro di sollievo, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Leone, questo weekend potreste dedicarlo a voi stessi, scaricate un po' di energia, magari facendo, che ne so, un po' di sport o se proprio non avete voglia di muovervi, va bene anche un po' di relax. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%. E poi Vergine, weekend è arrivato, le rotture di scatole le avete risolte, adesso potete godervi un po' di sano relax con la famiglia. Sfigometro meno 17 e rotometro 80%.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

tutti, buongiorno, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo arrivati alla bilancia e allora tocca a voi. Siete stati fastidiosamente positivi questa settimana, adesso potete iniziare anche a fare un ad essere meno brillanti, ad essere meno divertenti, ad essere meno belli, potete smetterla di fare invidia a tutti noi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Scorpione, vi dovete dedicare al vostro partner, cercate di darvi una mossa perché magari date uscite, gita fuori porta, perché il vostro partner sta perdendo la pazienza. Sfigometro meno 17, rotometro 87%. Sagittario, in questo weekend si intravedono opportunità, stanno per succedere delle cose interessanti e voi siete pronti per accoglierle. Sfigometro meno 16 e rotometro 70%.

ultimi tre segni per lo sfigometro di questo sabato, Capricorno. Tocca a voi, l'amore subisce un capovolgimento rispetto alla settimana. Weekend di passione, fuoco, fiamme, le cose vanno molto meglio. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Acquario, questa settimana invece voi andate più che bene dal lunedì al weekend, quindi approfittate per questi giorni di weekend per raccogliere i frutti di quello che avete seminato. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. E poi pesci, con l'arrivo del weekend per voi le cose non migliorano molto, cercate di mantenere un profilo basso e magari poi se ne riparla domani. Sfigometro meno 12 e rotometro 29%.

0: Lo sfigometro finisce qui, grazie amici per essere stati con noi, per aver ascoltato lo sfigometro che vi ricordo torna tutti i giorni all'interno della Family alle 7.30 come sempre puntuali e poi ovviamente in versione podcast tramite l'app di Radio Company. Detto questo io vi saluto e vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company.
2: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
3: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa.
4: Tipo un buono Volotea da 200 euro.
5: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa.
4: Ascolta la Family su Radio Company.
5: E magari stavolta ti va di lusso. Volotea.
6: Radio Company con Despar, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica. Uniti dalla musica. Despar, Eurospar e Interspar. Vicini alle persone e al territorio.
7: Let's go! Da Meteoport sono arrivate

0: 0,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Company Radio Company Radio Company Radio Company.
6: Sei partita via

volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: detti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.
1: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event. Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio. Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
2: E ora, amici.

0: bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La carta igienica Fox

0: Maxi Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: al nostro bacio. Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando al 333 2688 688. Saluto Chris che sta andando a paese per ritirare quello che è il kit per domani. Se non ho capito male, Chris, si tratta della Treviso in rosa, giusto? E tra l'altro ci saranno anche il nostro Gianlu che è qui presente, e anche il nostro Leo, quindi insomma sarà una bellissima giornata. E detto questo, proseguiamo. Ovviamente salutiamo tutte coloro i quali parteciperanno domani. E poi andiamo a salutare anche Alex, Jennifer e Dennis, che sono in campeggio a Sottomarina. Una splendida giornata di sole, ci fanno sapere, ah che meraviglia, ci fate proprio pregustare l'aria di ferie, che magari per molti, di vacanze che arriveranno presto o tardi, perché dipende poi quando uno può prendersi effettivamente le vacanze, oppure magari sono date, ecco, quindi magari non c'è molta scelta. Qualcuno magari il prossimo mese già può mettere i piedini sull'acqua, diciamo, per più giorni consecutivi, ecco, perché magari anche durante il weekend si può approfittare, non è che uno non può fare niente perché lavora, ci mancherebbe altro. E volevi dirmi qualcosa, Paccio? Sì, vero?
1: Ciao,
0: sì,
1: a tutti, sentiamo. Company. Ciao. Oggi devo festeggiare i quarti 18 anni della mia sorellina Paola. Faccio gli auguri attraverso voi. Ciao, se potete. Ciao.
0: Ah, certo, tanti auguri. E tra l'altro avevamo fatto il conto io e Paccio con la calcolatrice quanto usciva, ecco. Però insomma, maggiorenne per la quarta volta, mi pare di aver capito. Tanti auguri. Dunque, ancora tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Poi saluto anche la nostra ascoltatrice che dice: guarda, oggi andiamo a vedere la mostra sul disastro di Chernobyl a Cologna Veneta, siamo molto curiosi. Tra l'altro ricordiamo proprio sono passati 40 anni quest'anno, perché il 26 aprile del 1986 purtroppo c'è stato questo disastro. Quindi insomma, amica, poi raccontaci com'è andata. Detto questo, tantissimi altri messaggi, esatto, stanno arrivando su cosa si combina, dove siete già, magari vi siete risvegliati in qualche località meravigliosa perché siete al mare, come ci raccontavano per l'appunto Alex, Jennifer e Dennis, e tanti altri insomma che ci stanno raccontando invece che magari sarà un'altra tipologia di weekend, più improntata alle pulizie di casa, eccetera eccetera, ma lo scopriamo tra

Ossessione, questa è Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Giallo, in questo 2 maggio 2026. Allora, a proposito di foto scattate da voi questa notte, per quanto riguarda la luna piena che c'era, la luna dei fiori era, attenzione. Allora, saluto anche Flavio, che ci manda una bellissima foto molto suggestiva. Lui ci racconta che è stata scattata alle 23:30 dal Monte Grappa, ha fatto la scalata in bici con altri 5 amici. Forza Radio Company, ma che bella foto tra l'altro, è bella impresa anche per fare questa foto, quindi sicuramente è un'esperienza da raccontare e da condividere. 333 2688 688, torniamo tra poco, sempre la mattinata nostra, sì, tutta nostra qui di Radio Company.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait. Questa è Radio Company e sono le 9:01.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGL, Fumarola, CISL.
4: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
5: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2-6-4, il francese Fils domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
8: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
7: Ascolta la Family su Radio Company!
8: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

Imagine Dragons con Waves, questa è Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini, in questo 2 maggio 2026. A proposito di quello che si combina in questo primo weekend di maggio, vado a salutare Patrizia che ci scrive: buongiorno carissima, ieri sera ho visto una luna strepitosa, spettacolare, e oggi pomeriggio si lavora. Buona giornata, un forte abbraccio anche a te carissima Patrizia. E poi vado a salutare anche Donatella che scrive: guarda, per me questo è un weekend di pulizie di fondo, vetri, lavaggio tende, cambio armadio. Però ne fai di cose, carissima Donatella. Però dice: guarda, non mi posso lamentare. Perché? Perché sono appena tornata dalle Maldive. Un saluto a tutti e un saluto anche a te, carissima Donatella. Quindi stai un pochino recuperando il tempo perduto, diciamo così, no? Mentre eri bella, tranquilla, rilassata. Ma sì, ma ci si può rilassare. E magari non so se anche tu sei come me, che si rilassano facendo le cose della casa, no? Come si dice? Facendo domestico, facendo, ma pensate, c'è una parola che usiamo tutti i giorni poi alla fine, vabbè, ci sta. Poi allora salutiamo anche un sacco di persone. Giustina, un grande abbraccio a te. E poi Fabio che ci scrive: ciao Miki, oggi è il mio compleanno, quindi a casa dal lavoro. Che bello, ma tipo è una casualità o ti sei preso proprio il giorno per festeggiare il compleanno? Perché io ho sempre pensato a quelle che compiono gli anni nei giorni di festa proprio, tipo poi dipende dal lavoro che si fa, però tipo il 15 agosto, quindi per forza è festa, no? E tu sei a casa, oppure il 1 maggio, oppure il 2 giugno, e via dicendo, no? Le festività comandate. Io ho sempre pensato a quelli, a che fortuna che quel giorno insomma capita la festa per l'appunto, e in più c'è anche il compleanno, quindi si possono riposare. Vabbè, adesso ci si può prendere anche il giorno libero, magari, se si riesce, dipende per l'appunto dal lavoro. 333 2688 688, ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Allora facciamo così, piccola pausa, caffè virtuale o tè o quello che vi pare, e poi ritorniamo sempre qui in diretta nella mattinata di Radio Company.

Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

per l'appunto, e a chi sta facendo che cosa, insomma, questo stiamo indagando. Allora vado a salutare Mauro di Abano Terme, che scrive: ciao Michela, oggi lavaggio auto. Bravo, bravo caro Mauro, perché è stata la prima cosa che ho pensato questa mattina, non appena sono uscita dalla porta di casa e ho guardato la macchina, ho detto forse oggi ha bisogno di un lavaggio, povera cucciola. Vabbè, e tornando al tuo messaggio, carissimo Mauro, guarda, torniamo al lavaggio auto e commissioni varie, tutto pronto per domani che vado nella tua città Rovigo. Ma dai Mauro, per la comunione di mia nipote Aurora. Poi salutiamo anche Morena, Giulia, Gaia e il Mome. Lui dice: sai quante risate domani? Immagino, caro Mauro, auguro ovviamente una buona giornata per quanto riguarda sia oggi che anche domani ovviamente, e tantissimi auguri ad Aurora, tua nipote, ovviamente per quanto riguarda la sua comunione, prima comunione. Va bene, detto questo, allora tra pochissimo continuate a restare con noi, perché parleremo, facciamo un po' un change adesso, di gusti che cambiano nella scelta dello della partner in base all'età. Cambiano i criteri con cui si valuta per l'appunto un possibile partner e lo scopriremo ovviamente in diretta qui nella

0: The Colors con Rolling Stones, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in questo 2 maggio 2026. Allora, c'è chi, attenzione, ricomincia, ha deciso proprio oggi la data X di riprendere in mano lo sport, e quindi sentiamo la vostra voce.
1: Io mi sto preparando, sì, per andare a fare il mio primo giro in bici dopo la pausa, il letargo invernale,
0: sì,
1: spinta da un'amica che è venuta a casa e mi ha incentivato ad andare a fare sto benedetto giro, anche se la voglia non è che ci sia tanta.
0: Si,
1: comunque mi tocca andarci, se no non comincio di nuovo la stagione. Ciao compagni.
0: Ciao, ciao a te, e una buona ripresa, diciamo. Dai, basta fare il primo passo, poi secondo me entri subito nel mood. E allora, stavamo per l'appunto, avevo parlato di un change che avremmo fatto a questo punto della puntata di questa mattina, perché stavamo parlando di gusti che cambiano nella scelta della partner in base all'età. Quindi c'è per l'appunto questa ricerca che afferma che ciò che ci attrae magari quando abbiamo 20 anni, 25 anni, insomma, non è lo stesso per quando magari siamo un pochino più grandicelli. E allora volevo chiedere a voi in generale come sono cambiati i vostri gusti, o magari il vostro o la vostra partner rispecchiano veramente i gusti che avevate. Ok, contano mille altre cose, facciamo questa mega premessa, ok? Fisicamente non è tutto, sono importanti molte altre cose, però se ci concentriamo, quindi parliamo di questa ricerca per l'appunto di attrazione, ciò che vi eravate prefissati magari quando eravate più giovani, cioè i vostri gusti personali, magari non lo so, quando eravate più giovani vi piaceva l'uomo o la donna con bionda, con gli occhi chiari, e magari alla fine la vostra partner è mora con gli occhi scuri, no? Cioè un change per l'appunto. Quindi i vostri gusti di quando eravate più giovani coincidono con quelli di adesso, cioè il vostro partner o la vostra partner corrispondono a quel modello, oppure avete completamente cambiato? E si sa, no? L'amore è questo poi alla fine. 333 2688

0: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGIL, Fumarola, CISL.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
0: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2, 6-4 il francese Fils, domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio
5: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex Dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
6: E ora, amici.

0: qualche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa.

0: Fiat Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
1: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Records, era il 2000 e in quanti nel 2000 erano adolescenti e riempivano i propri diari di foto, di pagine, di dediche per l'appunto. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688?
1: Allora, io avevo il poster di Tom Cruise e c'è ancora una bellissima dedica che mi aveva fatto la persona che me l'ha regalato, ma non ricordo. Per quanto riguarda i diari, invece ho fatto tutti i 5 anni di superiori con la smemoranda, dove all'interno della smemoranda non era scritto nulla che riguardava la scuola, c'erano solo esclusivamente tutte le storielle, tutte le esperienze, i nomi delle persone, quello che avevo fatto, tutte le foto ritagliate da libri o giornali o riviste dei miei personaggi preferiti. Mi avete sbloccato veramente un bellissimo ricordo. Ciao!
0: Ciao, grazie a te ovviamente per il tuo messaggio. Vedi, noi ritagliavamo dai giornali, immagine grande, più piccola, strappavamo direttamente la pagina e creavamo i nostri social dell'epoca. E poi vado a salutare anche Giada dalla provincia di Udine, dice classe 1981. Da adolescente, quindi negli anni 90, avevo la cameretta tappezzata dei poster di Jon Bon Jovi e Leonardo DiCaprio. I diari li ho ancora strapieni di cose, foglietti, disegni e dediche, come avete fatto notare. Che bei tempi, bello. E poi ancora più bello è, a distanza di tempo, tipo, anche a me è capitato dopo 20 anni e oltre, andare tipo, adesso non so dove li tenete voi, i miei sono tipo nella mansarda, nella soffitta dei miei per l'appunto, e quindi ogni tanto vado lì, apro lo scatolone, mi riguardo i diari e resto stupita perché cioè, mi sto commuovendo adesso, un po' emozionando, perché alcune cose le avevi magari anche dimenticate, capito? E quindi riaprendolo ti si riapre un mondo nel passato, sulle cose si facevano, le dediche che hai ritrovato, magari amicizie che non senti più da tempo, altri invece che sono ancora vicine a te. Insomma, è anche emozionante fare questo. Tantissimi messaggi stanno arrivando, quindi facciamo così. Allora, tra poco ritorniamo sempre qui su Radio Company, ovviamente, con tutti i vostri messaggi, quindi potete ancora continuare a raccontarcelo live dalla vostra voce, ok? Sempre qui ovviamente in diretta nella mattinata di Radio Company.

0: eravamo adolescenti, a quando riempivamo le nostre agende, i nostri diari di la qualunque, praticamente tra dediche. Anche è vero, mi fanno notare, carte di cioccolatini, meraviglia, anche quella. E poi insomma, chi più ne ha più ne metta, mettevamo tutto dentro quel mondo che poi effettivamente più passavano i mesi, ci si avvicinava a fine anno e non si chiudeva praticamente, era un po' un casino. Ma sentiamo la vostra voce.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: I miei poster dentro le ante dell'armadio erano Franco Gasparri e Max Daly, i fotoromanzi che andavamo a prendere in edicola e leggevamo di nascosto. Bellissimi, bellissimi.
0: Ah, fotoromanzi parliamo qui, hai capito? E poi vado a salutare anche Elida di Conegliano. Lei ci dice: ciao company, allora nei miei anni, lei ci dice, cioè il 1994, allora 14enne, avevo la camera divisa con mio fratello. Allora la mia parete, e nella mia parete avevo il post degli Azzurri, Baggio, Nesta, Cannavaro, Pagliuca, Massaro, Dino Baggio, i miei miti. Avevo anche gli attori della serie Celeste e varie foto stupende. Allora Elida, per quanto riguarda Celeste, era la, perché forse la guardavo anch'io, guardavamo la stessa cosa, era la telenovela argentina con Andrea Del Boca, chiedo, che mi sa di sì, però di Celeste c'era quello, a meno che non esistesse qualche altra serie TV. Detto questo, che adoravo. Allora detto questo, 333 2688

0: Ferro featuring Giorgia con Superstar. Questa è Radio Company. Ancora un po' di messaggi che sono arrivati. Allora vado a salutare Elena che ci scrive: ciao Miki e Gianlu. È vero, si iniziava come diario e poi si finiva l'anno che era una grande enciclopedia piena di foto, disegni, dediche, poesie inventate, carte di cioccolatini scritte di ogni tipo. Che bei ricordi. Oggi se prendo il diario di mia figlia dodicenne è una tristezza unica, se non per qualche disegno che fa lei. Felice giornata anche a te carissima Elena. Quindi c'è un po', insomma, un cambiamento dei tempi, diciamo. E poi ancora vado a salutare Paola che ci scrive: buongiorno Company, io classe 1975, mi ricordo che avevo un post di Luis Miguel e in quell'anno ho fatto la comunione e praticamente mi mettevo la veletta della comunione e facevo finta di sposarmi. Capito Paola, eh? Va bene, io vi ringrazio veramente di cuore per essere stati come sempre con noi. Ovviamente adesso la mattinata di Radio Company prosegue, vi ringrazio per tutti i messaggi che sono arrivati e tra poco in arrivo anche Giulia Pego. Continua il nostro Gianluca Pacini, io sono Michela J, vi auguro un buon proseguimento in questo 2 maggio 2026 e ci risentiamo domani con Domenicando. Adesso linea all'informazione come sempre qui in diretta su Radio Company, direttamente dalla nostra redazione Egidio Ferrara.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi. Nel 2020 un altro incidente in handbike durante una gara nel Senese. I democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate. Non sono soddisfatto della proposta dell'Iran, ha comunicato il tycoon. Teheran avverte, probabile una nuova guerra contro gli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato il rialzo dei dazi per le auto e camion provenienti dall'UE al 25% dalla prossima settimana. L'Europa non sta rispettando gli accordi commerciali, ha spiegato il presidente USA. Stati Uniti partner inaffidabile, ci difenderemo, replica l'Unione Europea. Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Il taglio prevede 20 centesimi di sconto al litro sul gasolio e 5 centesimi sulla benzina. Era fuggito in Svezia da Taranto dopo la denuncia della figlia che non voleva sposare l'uomo impostole dal padre. È stato rintracciato e arrestato con un mandato internazionale che lo accusa di maltrattamenti, lesioni aggravate e tentata costrizione al matrimonio. L'inchiesta è partita a novembre. Dopo 3 giorni di emergenza sta lentamente migliorando la situazione sul Monte Faeta, al confine tra le province di Lucca e Pisa, colpito da un vasto incendio. Sono potute rientrare a casa quasi tutte le 3.000 persone evacuate precauzionalmente, in fumo circa 710 ettari di bosco. Lo sport, tennis a Madrid, Sinner batte Fisse e vola in finale contro Zverev. Per la Formula 1, Norris su McLaren conquista la pole nella gara sprint del Gran Premio di Miami, quarto e settimo tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Per il calcio, nell'anticipo di Serie A, il Lecce vince a Pisa 2-1, i toscani retrocedono in B insieme al Verona. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

ridi, ma che te ridi. Miley Cyrus con Flowers, amici e amiche. Ma buongiorno, come state? Noi qua male. Allora cominciamo subito mettendo le mani avanti, perché per le prossime tre ore io, Giulia Pego, e il qui presente di fronte a me, Gianluca Pacini. Buongiorno Gianluca, non stiamo alla grande, non bene. Questa mattina io devo già chiedervi scusa. Chiedo scusa anche a Michela J, che ci sta guardando da qua fuori, per rovinare questa mattinata che lei con cura e con impegno ha cercato di costruire. Mi dispiace, adesso sono arrivata io con delle grosse difficoltà, un po' per un periodo del mese complicato, un po' per l'allergia che, ragazzi, io non lo so se siete con me, ma questo weekend lungo è veramente difficile. Non si può neanche prendere l'antistaminico, perché altrimenti finisci con la faccia direttamente sul tavolo. Tutto particolarmente complicato stamattina, ma non importa, facciamoci compagnia. Mi presento ancora, buongiorno, sono Giulia Pego con Gianluca Pacini in regia. Saremo insieme fino alle 14, quindi la mattinata è lunga. Cominciamo subito, io direi. Vi lascio già il numero, che è il 3332688688.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

Senti quanto è carino l'ultimo singolo di Gaia, si chiama Bossa Nostra, qui su Radio Company. Amici, ma buongiorno, le 11:22 sull'orologio. Io sono Giulia Pego, di fronte a me c'è Gianluca Pacini, ci faremo compagnia fino alle 14. Vi abbiamo anticipato poco fa che oggi siamo un pochino in difficoltà, perché per tutta una serie di ragioni facciamo fatica. E la giornata, guardiamo sempre le cose negative, no? C'è l'allergia, c'è questo, c'è quello. E ci dimentichiamo ogni tanto di guardare invece le cose belle della nostra vita. Gianluca Pacini, ci siamo svegliati questa mattina con una brutta notizia, purtroppo. Allora, noi siamo una radio ovviamente di intrattenimento, cerchiamo sempre, sempre come possiamo di strapparvi un sorriso, anche perché con le micidiali che diciamo veramente ne spariamo una dopo l'altra. Bisogna anche fare però un pochino di cronaca, raccontare le cose che succedono, farlo con un sorriso. Questa mattina ci ha lasciato Alex Zanardi, grandissimo campione, ex pilota di Formula 1, campione paralimpico, un miliardo di 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra e di Rio, dopo l'incidente che ebbe nel 2001, insomma, che lo lasciò, che gli cambiò drasticamente la vita. Fu un simbolo di resilienza per tutti, perché si reinventò e divenne un campione fortissimo, tra l'altro emblema, grande grande emblema di positività, di successi, di cose belle. Ce l'abbiamo, Gianluca, una musichina un po'. Oh, senti qua, che meraviglia. Ci sono tutta una serie di frasi con cui ci ha lasciato Alex Zanardi. Una su tutte mi è piaciuta. Nella vita, lui dice, capita anche che abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena raccogliere. E io con voi oggi di questo vorrei parlare, amici, in un mondo di invidia, di rancori, di cose brutte, dove la gente veramente non riesce a vedere la luce nelle cose perché si lamenta di qualsiasi cosa. Sai cos'è anche? Tantissime persone non riescono a gioire per i successi altrui. Noi invece di Radio Company sì, e ci piacerebbe condividere insieme a voi qualche vostro successo, qualche cosa bella della vostra vita. Oggi c'è anche il sole, è anche un weekend lungo, stiamo facendo festa, siamo probabilmente in compagnia. Mi viene da piangere con questa cosa. Parliamo di cose belle insieme a voi al 333-2688-688. Raccontateci, in barba a tutti gli invidiosi, in barba a tutti i rancorosi, raccontateci qualcosa di bello della vostra vita, o in generale qualche successo raggiunto, una vittoria in qualsiasi ambito, una relazione bella. Gianluca Pacini, di più, di più. Qualcosa di bello che lo condividiamo tutti insieme. Noi non siamo invidiosi, siamo felici per voi. Quindi oggi due chiacchiere con voi, solo cose belle, al 333-2688-688.

0: Case e JXL con A Little Less Conversation qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, le 11:31. Siamo partiti oggi belli carichi, assolutamente. Vogliamo solo ed esclusivamente cose belle, partendo da una notizia brutta, ovviamente la perdita di questa mattina di Alex Zanardi, che però ha lasciato a tutti una grande, grande eredità, non solo alla famiglia, eredità in senso metaforico di cose belle, non solo alla famiglia ma a tutti quelli che o lo seguivano e quindi ne traevano ispirazione, o anche a chi l'ha conosciuto. Abbiamo una testimonianza.
1: Senti, ciao cara, una cosa ciao. Bella che mi è capitata, soprattutto a pensarci oggi, nel 2011 sono andato a Padova in un centro clinico a fare una visita di lavoro, sì. E ad un certo punto, quando ero seduto in sala d'attesa, è arrivato dentro Alex Zanardi, che si è seduto a fianco a me, devo dire una persona molto cordiale, gentile, ci ho fatto due parole, e quando è andato via ha salutato tutti con un gran sorriso. Gran bella persona, ciao Alex.
0: Ma vedi che meraviglia, ma vedi che bello quando lasci, quando te ne vai e nella tragedia lasci alle persone un ricordo così bello. È questo che ci piace ed è quello che vogliamo un pochino condividere con voi oggi. Quindi solo cose belle, i vostri successi. Condividete cose positive, belle, tipo Steffi che ci scrive: tra due mesi vado in pensione! Dopo quasi 43 anni nello stesso posto, questa sì che è una cosa bellissima. Poi abbiamo anche lei: ciao Radio Company, io festeggio oggi perché finalmente ho preso la patente dopo 3 bocciature. Ragazzi, non mollate mai, continuate con i vostri messaggi, così lasciamo in eredità a chi oggi sta ascoltando Radio Company solo cose belle al 333-2688-688.
2: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna il charity event più grande d'Italia, Aperishow. Aperishow, per la prima volta a Treviso. 2 weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event, Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio. Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

The Originals con Love You Baby e Rosala con Fate and the Power of Love. Grande classico anche in questo caso dell'estate anni 90, Crystal Waters e la sua Gypsy Woman, e subito dopo Ralph e Rosario con la voce di Donna Buckley, Take Me Up, Gonna Get Up.

0: Al Wallace brividoni quando lo si risente questo bel pezzo, la sua Gypsy Woman, tra poi gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Volta 90 suona Latin Aspect, la loro Estranghera e Totale con la voce di Martha Walsh e Justin Brown insieme per Keep on Jumping.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: classico della musica house, questa Keep on Jumping, prima ancora Latin Aspect, loro Estrangera, a chiudere appunto questa puntata del sabato sera su Radio Company di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo domani domenica verso le short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot. Radio Company con Despar, Eurospar e Interspar sostengono il territorio e gli eventi che lo fanno vivere. Per questo siamo partner di Aperishow 2026. Insieme diamo voce a tematiche importanti come disabilità, parità di genere, inclusione sociale e ricerca oncologica. Uniti dalla musica. Despar, Eurospar, Interspar. Vicini alle persone e al territorio.
1: Company. Ora su Radio Company. One Live.
3: Un buon sabato a tutto il popolo di Radio Company, un buon 2 di maggio 2026, ci siamo presenti come sempre, non vi lasciamo mai qualunque cosa stiate facendo e ci auguriamo naturalmente possiate essere fra quelli così fortunati da essere in ferie, cioè praticamente di godersi questa giornata di ponte. Se non lo siete vuol dire che siete fra tutti quelli che come noi sono sul posto di lavoro, ma la cosa ovviamente ci riempie di gioia perché come sempre abbiamo l'occasione e l'opportunità di regalarvi un bel po' di musica, tanti successi, tante curiosità. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, con me Stefano Conte, come sempre c'è anche Stefano Bosca pronto in regia. Salutiamo chi c'è stato prima di noi, cioè Mauro Tonello insieme a DJ Nick, vi hanno tenuto compagnia come ogni weekend con la botta da 90. Noi invece abbiamo dei successi assolutamente attuali con qualche così salto nel nostro recente passato. Inizia One Love One Live Weekend Edition.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Post Malone insieme a Morgan Wallen, I Had Some Help, il pezzo che abbiamo ascoltato all'interno del One Love, One Live Weekend Edition. Post Malone, che praticamente su tutte le piattaforme social ha annunciato che presenterà prossimamente un mega doppio album da 40 tracce, si chiamerà The Eternal Buzz, suddiviso in due, con 20 tracce quindi in uno e 20 tracce nell'altro album. Non basta, perché ha annunciato anche un tour in Asia. Come special guest ci sarà Don Toliver. Il tour dovrebbe incominciare a Hong Kong il 16 settembre e si chiuderà a Tokyo il 6 di ottobre. Bravo Post Malone. Noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con One Love One Live.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon weekend, un buon 2 di maggio all'interno del One Love One Live Weekend Edition, insieme a me Stefano Conte, ma soprattutto insieme a tanta tantissima musica che abbiamo da ascoltare, e stiamo per ascoltarci Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Achille Lauro che inconsapevolmente è stato protagonista di una notizia di cronaca durante la settimana che ha visto coinvolta una donna di 80 anni. I carabinieri di Reggio Emilia hanno infatti denunciato due persone per una truffa da 10.000 euro ai danni di questa povera donna di 80 anni. I truffatori, spacciandosi per l'entourage dell'artista, avevano promesso un incontro privato con Achille Lauro, che ovviamente era all'oscuro di tutto quanto. Lo ascoltiamo appunto con In viaggio verso il paradiso.
0: One Love, One Live, Radio Company.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche The Colors con Rolling Stones, uno dei pezzi che sta funzionando di più in tutte le radio italiane, non solamente qui su Radio Company, che saranno comunque prossimamente protagonisti di diversi concerti. Ormai, infatti, visto il successo del singolo, sembrano lanciatissimi in questa estate. Date già confermate, ve lo ripetiamo ogni volta che c'è la possibilità, e anche in questa occasione vogliamo ricordare, visto che poi Radio Company è media partner del Milano Summer Festival, che sono stati già annunciati il 3 di luglio al Milano Summer Festival ci saranno i The Colors, non solo, 18 di luglio a Sisi, Summer Festival anche là a Rocca Maggiore, e poi il 4 di agosto al Teatro delle Rocce, saranno a Gavorrano in provincia di Grosseto, e il 14 di agosto saranno ad Asiago, Asiago Live, Piazza Carli, ovviamente in provincia di Vicenza. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
0: One Love, One Lead, Radio Company. Spot.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Hai mai pensato che partecipando ad un evento potessi dare il tuo contributo a sostegno di progetti importanti? Ritorna, il charity event più grande d'Italia. Aperishow, Aperishow. Per la prima volta a Treviso. Due weekend per 7 giorni di musica, spettacolo e solidarietà. Oltre 300 artisti, 20 food truck ed un nuovo market sostenibile con oltre 50 espositori. Aperishow Charity Event. Road to Happiness. 30 aprile, 1, 2, 3 maggio, Treviso, area ex dogana. Uniti si può. Noi di Radio Company ci saremo. E tu?
4: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
5: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
4: Ascolta la Family su Radio Company!
5: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
6: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaworld.it. Mediaworld.
0: Company! Ora su Radio Company. One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon weekend, un buon sabato, un buon 2 di maggio a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche dell'ottima musica, dei successi in sequenza, visto che il primo poi è quello di Lady Gaga insieme a Ducci, uscita proprio questa settimana con il nuovo singolo, si chiama Runway, estratto dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Infatti il nome della rivista nel film si chiama appunto Runway, che è il nome del singolo stesso. Possiamo dire che comunque Lady Gaga è una di quelle che non si ferma mai. Forse l'unica occasione è stato un paio di mesetti fa, quando a Montreal ha dovuto abbandonare perché il medico gli ha detto: guarda, hai un affaticamento alla voce, quindi hai fatto già due date, la terza te la devi scordare. Complimenti anche, visto tutte le candidature che ha avuto ai Grammy Awards, si è portata a casa il premio come miglior album pop vocale, poi miglior singolo dance pop con Abracadabra, ma sembra che i singoli comunque le riescano facili, perché appunto adesso è arrivato a questa produzione in collaborazione con Ducci, che andiamo ad ascoltare. Runway.

0: torniamo con Energia 90. Siamo arrivati alla fine. Grazie a DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto. L'appuntamento come sempre al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.